Non hai giornalito? Manik ti so la pen, pokela lek te piki luna lon arjuloi tang lo? La ke akaswani di fo, adun tu. Bidya sen rong pi la pen pokela lek te piki luna lon? Mir par chi por jik senang.

Non ha giornalito. Mo che schilo na lon arjuloi tanglo. Aduntu Mohammed Rafi kilo na lon arjiglana. Alun ke kar chile ham fida.

Non hai giorno di tu? Zubin gar kiluna lun arjulang tanglo? Adun tu boro lun arjiglone? Bike mohon takuria lapet? Janati boro ahin pen kilun? Alun ke